0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese, e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motorforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auster Control X Sharon David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa

0: qualcosa per la Danimarca, che si riconferma seconda e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America. E come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson, ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number one. The number one song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace, speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un ordine.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidente è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando, ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

Se parliamo di disco music italiana capace di conquistare il mondo, uno dei nomi che non può assolutamente mancare è quello della Peter Jack Band, un progetto musicale che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 è riuscito a trasformare l'energia della disco in un linguaggio internazionale con sonorità raffinate e produzioni di altissimo livello.

Tutto nasce nel 1978 nel cuore dell'Italia musicale, Bologna. Dietro al progetto ci sono tre figure fondamentali della scena dance italiana: Jacques Fred Petrus, produttore visionario di origine olandese, Mauro Malavasi, musicista e arrangiatore di grande talento, e Davide Romani, bassista e produttore. Il nome del gruppo nasce proprio da una combinazione di elementi legati ai fondatori. Peter richiama Petrus, mentre Jacques è il secondo nome. La parola band invece sottolinea fin da subito una caratteristica chiave del progetto. Non è una semplice produzione in studio, ma una vera formazione musicale con musicisti professionisti.

Siamo negli anni d'oro della disco music. Le piste da ballo di tutto il mondo sono dominate da artisti come Donna Summer, gli Chic, i Bee Gees. In questo contesto l'Italia diventa uno dei centri creativi più importanti della cosiddetta Italo Disco e della disco orchestrale. La Peter Jacks Band si inserisce proprio in questo scenario, portando un suono elegante, potente e perfettamente pensato per i club. Il primo grande successo arriva proprio nel 1978. Il brano è incredibile, è un successo stratosferico. Si intitola Five Night Dance. Il pezzo diventa rapidamente un classico della disco europea, con il suo ritmo incalzante, le linee di basso funk e gli arrangiamenti ricchi di archi e fiati. Il brano conquista le discoteche di tutta Europa e arriva anche negli Stati Uniti, dove entra nelle classifiche dance. Il progetto però non si ferma lì. Nel 1979 esce l'album Welcome Back, che contiene uno dei brani più iconici del gruppo, Walking on Music.

Questa canzone rappresenta perfettamente lo stile della Peter Jacks Band. Groove potenti, produzioni raffinate e una struttura musicale che fonde disco e funk e soul. Walking on Music diventa un vero e proprio inno delle piste da ballo e ancora oggi uno dei brani più suonati nelle compilation dedicate alla disco anni 70. Ma il successo della Peter Jacks Band non è solo legato alle singole canzoni. Il progetto fa parte di un vero e proprio laboratorio creativo che ruota intorno allo studio bolognese di Malavasi e Petrus. Gli stessi

produttori daranno vita anche ad altri progetti fondamentali della disco internazionale, come i Change, i Match O e gli High Fashion, collaborando con musicisti e cantanti americani di altissimo livello.

degli aspetti più interessanti però della Peter Jacks Band è proprio questo: pur essendo un progetto italiano, il suono è totalmente internazionale. Le registrazioni coinvolgono spesso vocalist stranieri e musicisti di grande esperienza, e le produzioni sono pensate per il mercato globale, in particolare per i club americani. Tra i brani che consolidano il successo del gruppo troveremo in futuro anche Might Fine, Fly With The Wind e

tracce che mostrano come la band sappia muoversi tra disco orchestrale, funk, i primi elementi di quello che diventerà il Boogie degli anni Ottanta. Con l'inizio del nuovo decennio il panorama musicale però cambia rapidamente, la musica classica lascia spazio a nuove sonorità, elettroniche, synth, proto house. Anche il team creativo dietro la Peter Jacks Band si sposta verso nuovi progetti, continuando però ad influenzare profondamente la musica dance internazionale. In particolare Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrus diventeranno protagonisti della scena post disco e boogie, lavorando con artisti americani e contribuendo alla nascita di un nuovo suono che anticipa molto delle produzioni dance degli anni Ottanta. Oggi la Peter Jacks Band è considerata uno dei simboli della disco Made in Italy. I loro brani vengono continuamente riscoperti dai DJ, dai collezionisti di vinile e i produttori di musica elettronica. Molte tracce sono state campionate, remixate e riproposte nei club di tutto il mondo. E forse è proprio questo il segreto della loro musica, una combinazione perfetta di groove, eleganza e produzione di qualità che riesce ancora oggi a far muovere le piste da ballo. Perché in fondo la storia della Peter Jacks Band è anche la storia di un momento irripetibile della musica italiana, quando dagli studi di Bologna partivano dischi capaci di far ballare New York, Londra, Tokyo. Sapevamo fare le cose come dei grandi cesellatori. E ogni volta che parte l'intro di Walking on Music è come tornare per un attimo in una discoteca del 1979, tra luci stroboscopiche, specchi e una pista piena di energia. La Peter Jacks Band non è stata quindi solo un gruppo, è stata una delle colonne sonore della grande stagione della disco.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Una vera e propria rivoluzione travolgerà la mobilità nei prossimi anni, dalla guida autonoma all'idrogeno. Ecco che cosa e come cambierà a bordo la vita di tutti noi. Per esempio, sappiate che le telecamere installate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle 8 montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte, superando addirittura piattaforme online come YouTube e Facebook. Immaginate cosa si potrà fare, nel bene e nel male, analizzando questa montagna di informazioni. Immaginate anche, usando come metro di paragone quel che è accaduto sui nostri smartphone, quando quanti nuovi servizi potranno essere forniti, scagliando il come, dove e quando guidiamo, e quel che vede la vettura mentre è in funzione. I servizi cloud, come quelli forniti dalla californiana Renovo, basati sull'intelligenza artificiale, sono solo un assaggio. Avremo aggiornamenti continui del software e delle vetture per ottimizzarle secondo l'uso che ne facciamo, ma anche per fornire soluzioni e servizi su misura. La guida sarà quasi autonoma, con i vari ADAS, che poi sta per Advanced Driver Assistance System. Sono tutti quei sistemi che appunto aiutano a parcheggiare, a condurre la vettura. Insomma, per esteso si va dalle tecnologie dell'antibloccaggio dei freni ABS alla guida autonoma di livello 5, dove nel veicolo condotto dall'intelligenza artificiale è stato tolto volante e pedaliera. Dimenticatevi però di vedere auto simili nei centri urbani nel prossimo futuro. Non è solo una questione normativa, ma di costi. Un piccolo bus da 8 posti in grado di procedere senza autista parte dai 350.000 euro. Ecco perché vedremo al contrario un graduale aumento delle funzioni automatizzate di serie, come quella per il parcheggio, il seguire la carreggiata o l'adeguare l'andatura in autostrada al veicolo che si precede. E poi c'è l'idrogeno. L'infrastruttura, ovvero i distributori, è il principale ostacolo per la diffusione delle auto a zero emissioni basata sull'idrogeno. Motori del genere li hanno sperimentati in tanti, ma è la Toyota con la Mirai la prima ad averli messi sul mercato. È stata seguita dalla Nexo della Hyundai e dalla Clarity Fuel Cell di Honda. Il rifornimento richiede, a differenza delle auto elettriche, 3 minuti. Troppo rare però le stazioni in Italia, almeno fino ad ora.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.

0: E allora si risale in sella. E questa volta per entrare in Canada.
1: Oggi lasciamo gli Stati Uniti e attraverso il ponte di Windsor saremo in Canada. Per Toronto sono circa 400 km e quindi diciamo la tappa più lunga americana è terminata. Poi da Ottawa faremo un giro diretto fino a New York, da dove poi imbarcheremo in mezzo.
0: Il paesaggio continua a essere piatto e monotono. Quella che cambia è la temperatura. Scende, e scende di molto, fino a raggiungere i 3 gradi. Anche le condizioni meteorologiche non promettono bene. Ma i chilometri da percorrere oggi sono solo 380, quindi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Siamo in Ontario, a Toronto, la città più popolosa del Canada. Moderna, piena di centri commerciali, con la sua attrazione principale decisamente ben visibile, la Canadian National Tower. Incontriamo la polizia di Toronto, dove ancora una volta possiamo raccontare la storia di Moto for Peace e gli importanti obiettivi raggiunti con questa missione.
2: Noi lasciamo presente il nostro passaggio, praticamente itinerari from Panama to Toronto, Ottawa and New York.
3: Very good. Grazie.
2: E Texas. That's for...
0: Al termine dell'incontro raggiungiamo le sponde del lago Ontario, dove ad attenderci, per uno scatto molto originale, troviamo schierato l'intero battaglione motociclisti della Polizia di Toronto. Poi ci spostiamo alle cascate del Niagara, famose in ogni angolo del mondo, che si trovano a circa 2 ore di distanza dalla città. ...400 metri di larghezza tra la parte canadese e quella statunitense, per 54 metri di salto e 168.000 metri cubi di portata a regime di piena. Un imponente spettacolo della natura. Le più grandi cascate dell'America settentrionale. Infine, è la volta del simbolo della città, la Canadian National Tower, una torre alta a 553 metri, costruita tra il 1973 e il 1976, da dove si può ammirare un meraviglioso panorama della città a 360 gradi. Prima di lasciare Toronto, sotto un cielo nero e minaccioso, presenziamo alla festa della Polizia del Canada. 5.000 poliziotti schierati, il ricordo dei colleghi caduti in servizio e, sotto la pioggia, l'inno canadese e poi quello americano. Il momento è particolarmente toccante.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Critici, umanzaso, caso di politica.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
5: Radio Moto Forbis, the radio without frontiers.

0: tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
1: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Moto News è con Marco Veronese.
3: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
4: Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere.
5: Deja de mentirte.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Il diario di bordo di Moto4Peace.
6: Nuovo aggiornamento di questo speciale diario di bordo targato sempre Praga, che lasceremo domattina presto alla volta di Cracovia, Polonia. Dopo la fitta nebbia mattutina che ha caratterizzato la parte alta della capitale ceca, in tarda mattinata è spuntato il sole e con lui la temperatura è iniziata a salire sino a toccare i 27 gradi. Dopo un meeting organizzato dalla polizia ceca all'interno del museo della polizia e la visita di una bellissima chiesa di stile barocco con relativa edizione delle moto, siamo partiti alla volta del centro città con visita guidata. È stato bello notare la reazione dei turisti italiani, spagnoli, che riconoscevano le uniformi, già perché sia il meeting che la visita guidata si sono realizzati in uniforme, come consuetudine per il team di Moto4Peace, che con estrema facilità passa dalla tuta da moto all'uniforme. Anche se stremati dal caldo e dalla fatica, Praga è troppo bella per non visitarla anche durante le ore serali. Il fascino di questa città è davvero unica e non si può non approfittare di questa occasione. Durante tutta la giornata, però, Santina dell'Interpol, il presidente Bernardo Lepore e Francesco si sono dovuti recare presso l'ambasciata della Bielorussia per rifare i visti. Vi chiederete il perché? Cerchiamo di capirlo da Francesco.
7: Cosa vuoi che dica, Richard? È un peccato, un vero peccato, perché abbiamo perso tanti giorni, tanto tempo per poter fare questi visti per tutti. E adesso così all'improvviso non ritrovarci appresso è stata proprio...
6: No, aspetta, rispieghiamo. Allora intanto tu ti sei occupato della faccenda visti e ti aspettavi una serie di problematiche come quelle che ti sono state prospettate nell'effettuarli proprio, nel richiederli?
7: Beh no, in effetti anche questo è stato un problema fin dall'inizio, no? Abbiamo avuto diversi problemi sia con l'assicurazione che con tutti i dati dei partecipanti del gruppo. Nonostante questo siamo riusciti comunque a far quadrato e a riuscire a ottenere questi visti dalla Bielorussia. E adesso appunto quello è il problema.
6: Adesso è successo che un visto collettivo
7: non
6: si sta ritrovando siamo a Praga.
7: E siamo a Praga.
6: Quindi cosa succede?
7: Ora, fortunatamente, tramite l'ufficiale di collegamento, la nostra Dina, siamo riusciti a farci ricevere all'ambasciata di Bielorussia a Praga, e che ci rimetteranno di nuovo i visti. Quindi dobbiamo rifare tutta la procedura, ma che stavolta in poco tempo, in mezza giornata, dobbiamo rifare tutto quello che abbiamo fatto in 3 mesi praticamente. Speriamo di riuscirci e di riuscire a superare questa Bielorussia, mamma mia.
6: Ma sicuramente di sì. Bene, vuoi salutare qualcuno in particolare?
7: No, faccio un in bocca al lupo a tutti quelli che...
6: Che dovranno chiedere qualche visto.
7: Esatto.
6: Ciao, grazie e buona
7: fortuna. Ciao.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
2: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
9: Alta rotazione. 3 golpes de corriente sin interrupción.
10: High rotation. 3 current hits without interruption. 1, 2,

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Made in Italy.
8: Made in Italy.
7: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
9: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
10: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
11: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
10: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
12: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Hi.
14: Hello.
13: Yo. Yo.
14: This is
15: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: più tardi un nuovo successo sudamericano qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi a Great Lawn, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

è tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente. Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: samedi 14 novembre 1998. C'est la grande musique de Vive l'Italie avec Richard Chu. C'est notre troisième rendez-vous en direct. Une très belle chanson, Moody Blues, Night in White Satin. Je vous avais promis de parler de la météo, n'est-ce pas?
1: Meteotto Italia.
0: Allora, come promesso, al nord, parzialmente nuvoloso, queste sono le, attenzione, le previsioni proprio per domani, domenica 15 novembre. Vediamo se potete andare a fare qualche giro a destra, a sinistra, in montagna, al lago, sui fiumi, dove volete voi, insomma. Sempre con la compagnia di Rete 8 Network, vi raccomando. Allora, vi dicevo, al nord, parzialmente nuvoloso, con addensamenti che risulteranno più consistenti sul settore alpino e su quello orientale, dove saranno presenti residui e precipitazioni. Non si escludono, ecco, questo è interessante, locali rovesci o temporali ed occasionali nevicate al di sopra dei 1200 metri. La tendenza, pardon, è per un ulteriore miglioramento già in mattinata sul settore occidentale e successivamente dalla serata sulle rimanenti regioni. Al centro irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna, nuvoloso sulle rimanenti regioni con piogge sparse, ma la tendenza è per un miglioramento dalla tarda mattinata, ad iniziare dalle regioni tirreniche. Invece al sud e sulla Sicilia, nuvoloso con piogge più intense su Campania, Basilicata e Calabria, miglioramento del pomeriggio. La temperatura è in diminuzione. Adesso invece abbiamo la musica, e questa musica la dedichiamo ai nostri amici svizzeri. Rete 8 Network a Lugano con So Erba, fuori di testa, come lo è la piccola di Lugano. Manuela si chiama? No, è Loredana, che compie 8 anni, auguroni. E un saluto anche ad Elena di Lugano.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Eolico, la grande truffa green. L'energia pulita? Sostenibilità? No, business. L'eolico sta diventando un affare miliardario finanziato dagli stati che arricchisce pochi mentre danneggia territori e cittadini. Ecco come funziona la truffa. Il gioco degli incentivi. L'eolico non vive di vento, ma di soldi pubblici. Progetti finanziati con generosi contributi statali, mentre i cittadini vedono bollette sempre più care. I comuni che accettano pale eoliche ricevono sì dei contributi, ma nessuno sconto in bolletta per chi ci vive accanto. E poi ci sono i territori che sono sacrificati. Si comprano i terreni ai contadini, si riempiono le casse comunali e il paesaggio viene devastato. Impatto sulla salute, rumore, disturbo visivo, possibili effetti su chi abita vicino. L'affare è prima dell'energia. Il vero guadagno? Vendere i progetti non nell'elettricità. Gli sviluppatori rivendono a prezzi gonfiati permessi e le mediazioni. Miliardi in giri opachi, dove probabilmente qualcuno intasca anche delle tangenti. Dicono di salvare il pianeta, ma l'unica cosa che salvano sono i loro conti in banca. Energia incostante e costosa, mentre il business divora soldi pubblici. Se l'eolico fosse davvero green, non avrebbe bisogno di così tanti incentivi. Invece è solo un sistema che arricchisce pochi a spese di tutti gli altri. Forse è ora di chiedersi:

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
3: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

diverse culture del mondo. Dal 2001, un team di motociclisti viaggia in ogni angolo del mondo per portare solidarietà attraverso la partecipazione a progetti umanitari. Dal 2001, questi uomini si impegnano a sensibilizzare la società civile per la raccolta di fondi a sostegno di progetti umanitari nei paesi più indigenti. Dal 2001, l'impegno di queste persone si chiama Moto for Peace.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Diario di bordo del 2016.
5: Quaderno de bitácora 2016.
6: 2016 logbook.
7: 24 aprile, buona domenica a tutti, sono Richard e questa è una nuova puntata di America Live che immediatamente dà spazio al presidente nonché capo spedizione di Moto for Peace da Washington, Bernardo Lepore. Ciao Bernardo.
8: Allora Richard, buongiorno. Oggi è sabato e siamo arrivati ieri sera a Washington dopo una tirata di 700 chilometri con un'acqua incessante, penso che abbiamo preso un'acqua che ci basterà per tutto l'anno. E la città è bellissima, abbiamo trovato una sistemazione economica nei pressi del centro ed oggi abbiamo un incontro presso l'ambasciata italiana e poi dedicheremo il pomeriggio alla visita del centro storico.
7: Senti, ci racconti quell'episodio davvero incredibile accaduto al collega tedesco Norbert?
8: Allora, un episodio singolare, si è verificato in autostrada ad un rifornimento. Mentre appunto stavamo facendo benzina c'era Norbert che si ferma a parlare con una signora che era anche lei lì per un rifornimento e a un certo punto questa prende la borsetta, il portafoglio e dà a Norbert $100. E Norbert viene con questi $100 e ci spiega che stava appunto raccontando cosa facevamo lì, perché naturalmente tutte queste moto destano interesse, curiosità, e lui appunto spiegava a questa signora che veniamo dall'Europa, che avevamo fatto questo progetto in Honduras e Bolivia rivolta all'infanzia, e questa signora ha detto voglio contribuire anch'io e gli ha dato questi $100. Questa cosa ci ha lasciato veramente a bocca aperta, credimi. Solo in America credo possano capitare cose di questo tipo. E poi la terza cosa è che Celestino è sempre più maricone dei mariconi dei mariconi.
7: Ma quello lo sappiamo bene, lo sappiamo molto bene. Un abbraccio a proposito a Celes, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna. Senti, per arrivare a Washington avete anche visitato altre località, giusto?
8: Allora, per arrivare fino a qui a Washington abbiamo visitato le bellissime città di Daytona, Savannah, Charlotte e abbiamo avuto anche degli incontri interessanti, abbiamo avuto degli episodi molto singolari.
7: Dai, raccontaci anche quello che hai vissuto tu in prima persona.
8: Ci è capitato a me, Celestino, Veronica e Simonetta mentre eravamo a Savannah in un piccolo locale a mangiare dei panini. A fianco al nostro tavolino c'erano delle persone, tre operai, tre messicani con cui Celestino si è messo a chiacchierare e così gli ha raccontato appunto cosa stavamo facendo lì, il giro importante da Panama fino in Canada e poi New York. E quando c'è stato il momento di pagare il conto ci siamo alzati, Veronica è andata alla cassa e con grande stupore il proprietario del ristorante gli ha detto guarda che il conto è stato già pagato da quei ragazzi lì. E questa è stata un'altra cosa che ci ha lasciato veramente così, insomma. È una cosa che ti lascia sorpreso, che praticamente ti dice che ci sono persone che apprezzano quello che facciamo, anche se veniamo da molto lontano e anche se non ci conoscono assolutamente.
7: Eh sì, trovare, incontrare delle brave persone e soprattutto all'estero è sempre molto molto gradito. Grazie Dino per questo collegamento che ho gradito personalmente moltissimo e che ho trovato interessante. America Live termina qui, ma da Richard è tutto.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali, che sembrano finte, ma non lo sono. Accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland. E qui, per una volta, Elvis non è il re.

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro no, qui le telecamere non entrano, qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa.

Casa è una fortezza, porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque, ma all'interno? All'interno Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcie, lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo, ride, una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane, il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room, e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono: Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci. I tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti. Solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland, viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua Jungle Room, specchiata dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One, two,
1: three. Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
18: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
19: Qual è il piano?
20: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
21: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
22: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Diario di bordo del 2007.
23: Quaderno di bitacora 2007. 2007
24: Logbook. Il diario di bordo di Moto for Peace.
25: Venezuela, Colombia, Ecuador e Perù. Esperienze irripetibili e scenari di indubbia bellezza hanno accompagnato finora gli uomini di Moto for Peace. L'avventura continua a cavallo delle Ande e lungo le strade che attraversano Cile e Argentina. La Panamericana è ancora lunga e le sorprese non mancheranno prima di raggiungere la meta finale del nostro viaggio, Buenos Aires. Sono le 9 del mattino quando lasciamo Lima per riprendere il nostro viaggio verso la Terra del Fuoco. È arrivato il momento dei saluti e i colleghi della polizia peruviana improvvisano una piccola festa, diciamo, di arrivederci. Non ci piacciono gli addii, preferiamo immaginare di poterli incontrare ancora e di poter stringere loro la mano magari nel nostro paese. Ci regalano caramelle, scattiamo qualche foto. Vorremmo trattenerci ancora, ma il nostro viaggio deve riprendere. Il ritardo accumulato è ormai troppo. Non riusciremo più a recuperare le ore preziose perse e quindi dovremo studiare un nuovo percorso. Le variazioni ormai sono all'ordine del giorno. E prima di lasciare Lima, abbiamo deciso di effettuare una deviazione per raggiungere la città di Pisco. Vi chiederete il perché la decisione sia caduta proprio su questa città. Presto detto. Il 15 agosto del 2007, solo 3 mesi prima della nostra partenza dall'Italia, la città di Pisco è stata rasa al suolo da uno dei più forti terremoti mai registrati in Perù. 7,9 gradi della scala Richter. L'associazione Moto for Peace, malgrado i ritardi e gli inconvenienti di percorso, ha così deciso di raggiungere questa zona terremotata e di portare un gesto di speranza alla popolazione colpita dal sisma.

0: Arriviamo in città, o meglio, tra i resti della città. Sembra di trovarsi in una zona di guerra soggetta a continui bombardamenti. Veniamo accolti dalla polizia locale in quel che resta della loro struttura.
1: Tutto questo cayó. Questa è investigazione criminale. Cayó.
0: Ci mostrano dei filmati di quella notte. Restiamo in silenzio e torniamo in strada visibilmente scossi dalle immagini. Ad aspettarci una piccola folla di persone che ci trascina letteralmente verso un modesto campo sportivo. All'interno vi opera un centro di primo soccorso cubano. Tutto gratis, ci spiegano. Sono volontari, hanno bisogno di aiuto, le cure sono gratuite. Entriamo. Conosciamo alcuni medici e il direttore del centro. Alla speranza si unisce la solidarietà. Ci tassiamo e racimoliamo una piccola somma che doniamo per il sostentamento dell'ospedale. Non è piccolo affatto, basterà per una settimana, ci dice il direttore. Qui è così che si va avanti, di giorno in giorno, di settimana in settimana.
2: Allora ragazzi, pensate a noi per una settimana, allora.
3: Grazie.
2: Il nostro pensiero.
3: Sappiamo, la ragazziamo infinitamente. Perché
2: sappiamo che è una cifra che è ridicola, però...
3: No, è molto buona, è importante. È una settimana di lavoro.
2: Per noi è fatta con il cuore. Quindi noi non conoscevamo questa realtà, siamo stati ben felici di venire qua, conoscervi, ed è un piccolo segno che rientra nelle nostre possibilità.
4: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor looming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva.

0: Viva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
8: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
9: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
11: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001. Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Nicaragua.
5: Mis mejores deseos y gracias a la policía de Nicaragua.

0: Star.
1: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
2: Attraverso
1: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: Broadcasting around the world. This
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers,
3: is your number one internet radio station.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Randy Crawford. Nata come Veronica Crawford il 18 febbraio 1952 a Macon, in Georgia, Stati Uniti. Cresciuta a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia numerosa che amava il canto, già da ragazzina cantava nei cori scolastici e della chiesa. E all'età di 15 anni iniziò ad esibirsi nei club, accompagnata dal padre, con un salto precoce nel mondo della musica live. Negli anni 70, infatti, entra nel circuito jazz e rhythm and blues, collabora con musicisti del calibro di George Benson e Cannonball Adderley. Il grande salto arriverà nel 79, quando sarà voce solista nella traccia Street Life del gruppo dei Crusaders, un brano che la porta alla notorietà internazionale.

Nonostante sia americana, sarà in Europa che Randy otterrà la sua maggiore popolarità, con più alti risultati in classifica nel Regno Unito che nel suo paese natale. One Day I Fly Away del 1980 è uno dei suoi brani più iconici, che diventa praticamente un evergreen soul pop. Poi arriva You Might Need Somebody dell'81, una canzone che entra nell'immaginario collettivo. Un album come Secret Combination dell'81 che resterà in classifica nel Regno Unito per settimane, confermando la sua forte presa sul pubblico europeo. Anche se ha avuto un successo internazionale, però non ha mai ottenuto un grande hit come solista nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 1982 ha ricevuto il premio Best British Female Soul Artist ai Brit Awards, un curioso riconoscimento per un'artista americana, dovuto però alla sua popolarità proprio nel Regno Unito. Oltre ai generi jazz e rhythm and blues, ha spaziato anche nel funk, nella disco e nella musica soul, dimostrando una grande versatilità. Ha vissuto momenti delicati, però nel 2018 era prevista a un farewell tour in Sudafrica, ma che fu cancellato a causa di un ictus che le impedì di esibirsi. Randy Crawford comunque rappresenta quel tipo di artista che, pur non essendo sempre in prima linea, nelle classifiche americane ha lasciato un segno profondo nel panorama internazionale della musica soul jazz. La sua voce calda, la sua intensità interpretativa e la capacità di trasformare ogni brano in suo la rendono perfetta per momenti di trasmissioni radiofoniche più rilassate, eleganti, con toni nostalgici ma mai banali.

0: saved.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Capo Nord, meta indiscutibile, sogno di qualsiasi motociclista europeo e non, è il punto più settentrionale d'Europa, raggiungibile via terra, anche se tecnicamente non è davvero il più a nord. Infatti Capo Nord è posizionato a 71 gradi e 10 primi nord, ma il vero punto che sta 1500 metri più a nord, che poi è raggiungibile solo a piedi, si chiama Knivsjeloden, ho provato a pronunciarlo, che sta a 71 gradi e 11 primi nord. Per di più l'isola di Rossoia nelle Svalbard è ancora più settentrionale perché tocca gli 81 gradi nord, ma non è collegata alla terraferma. Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta mai per 76 giorni consecutivi e da fine novembre invece a fine gennaio il buio è totale, è denominato notte polare, con solo un'alba bluastra a mezzogiorno. Il suo famosissimo monumento a forma di globo è stato inaugurato nel 1978 e resiste a venti fino a 200 km orari. Ogni anno migliaia di viaggiatori si fanno immortalare davanti a lui, anche in mutande, nonostante il freddo. La zona è abitata dai Sami, l'unico popolo indigeno d'Europa che vive di allevamento di renne. Le renne vagano tranquillamente in libertà, attenzione a non investirne una in moto o in auto. E veniamo ad alcuni info climatiche. D'inverno la media è di meno 10 gradi, ma il vento gelido può far sembrare e percepire la temperatura fino a meno 30 gradi. Il record registrato, record di freddo, è di meno 42 gradi ed è successo nel 1985. La E69 è l'unica strada che porta a Capo Nord, con un tunnel sottomarino di 7,8 km appunto sotto il mare, ed è la strada più a nord del mondo. Esiste, pensate, anche un ufficio postale. A Capo Nord puoi spedire infatti cartoline con un timbro unico, North Cape Top of Europe. Un'altra curiosità assai bizzarra: sapevate che nel 1985 i Queen suonarono a Capo Nord per la BBC, ma il concerto fu cancellato per il maltempo e mai trasmesso? Ogni anno 200.000 visitatori affrontano il viaggio, molti in moto o in bici, anche d'inverno. Un'altra curiosità: il nome originale Sami è Korgas, che significa promontorio a forma di corno. Nel 1553 un esploratore inglese la chiamò North Cape, pensando fosse il punto più a nord del mondo. Se mai ci andrai, porta un termos di caffè bollente e un buon cappello.
5: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
6: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prenda in considerazione la conoscenza del proprio mezzo, scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro, che assieme al noto nastro americano e alle fascette di Teflon possono risolvere vari problemi.
7: Senza la tua notifica di

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia della Bielorussia.
1: С наилучшими пожеланиями и благодарностью белорусской полиции.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like.
2: E adesso tenetevi pronti a tornare nel mondo scintillante, controverso e magico del re del pop. Sì, avete capito bene, Michael Jackson sta per tornare sul grande schermo. Dopo anni di attesa, rinvii e mille indiscrezioni, è finalmente arrivato il primo trailer di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua, lo stesso regista di Training Day ed Equalizer, e scritto da John Logan, sceneggiatore dei Gladiatore e Skyfall. Il film racconta tutta la parabola artistica e umana di Michael Jackson, dai primi passi nel gruppo di famiglia i Jackson 5, quando ancora era solo un bambino prodigio, di Gary nell'Indiana, fino a diventare la leggenda mondiale che tutti conosciamo, l'artista che ha cambiato per sempre

Ma la curiosità più grande è forse l'attore protagonista, perché a interpretare Michael Jackson sarà Jafar Jackson, suo nipote, il figlio di German, il fratello maggiore di Michael. Un dettaglio che dà al progetto un'aura di autenticità rara. Chi meglio di un membro della famiglia può catturare quel misto di genio, fragilità e mistero che ha sempre accompagnato il re del pop? Il trailer mostra momenti di grande intensità, Michael bambino sul palco, il pubblico in delirio, la metamorfosi dell'artista in una icona planetaria, le luci, i riflettori, le ombre, c'è tutto, il sogno, il sacrificio e quella fame di perfezione che lo spinse a superare ogni limite. Nelle note che accompagnano il video si legge: Michael, il ritratto cinematografico della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film promette quindi di portare gli spettatori dietro le quinte del mito, per raccontare non solo la musica ma anche l'uomo, il ragazzo che cercava libertà attraverso l'arte, l'artista visionario che ha spinto la creatività oltre ogni confine. Una pellicola che, dicono, non si limiterà a celebrare ma cercherà di capire, e forse è proprio questo che i fan aspettavano da tempo: un ritratto sincero, umano, intenso. La produzione ha vissuto poi un percorso difficile con diverse date rimandate. La prima sarebbe stata aprile 2025, poi ottobre, ma adesso c'è finalmente la conferma ufficiale: Michael uscirà nelle sale il 26 aprile 2026. Dopo oltre 15 anni dalla sua scomparsa, Michael Jackson continua a far parlare di sé e a ispirare, a dividere, a commuovere. E forse, come recita il trailer, è qui che inizia la sua storia, perché il mito non smette mai di ballare. Baby.

0: queste ed altre storie, in esclusiva su Radio Moto for Peace.
1: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani.
0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: la Yahweh.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno di bitacora del 2009.
3: 2009 logbook.
4: I 350 km che ci separano da Dakar non sono facili da percorrere. Sterrato, polvere, sabbia, camion, buche. Insomma, non ci facciamo mancare proprio nulla. Ci aspettavamo oltre 150 km con il fondo stradale in queste condizioni. E invece, visto che in Africa tutto può accadere, dopo soli 50 km riusciamo a guadagnare l'asfalto. È fatta. Aumentiamo la velocità di crociera e ci concediamo una breve sosta prima di entrare in città.
5: Finalmente stiamo arrivando alla nostra meta, Dakar.
6: Basta sterrato. Solo strade asfaltate.
5: L'ultima tappa è stata la più dura.
6: Ormai ci siamo.
7: Stiamo adesso a 90 km da Dakar e penso che per massimo le 4 saremo in città.
4: E così sarà. Verso le 16 del 4 aprile raggiungiamo finalmente le porte di Dakar. La città è la più importante del Senegal. Stime ufficiali della fine del 2005 parlano di una popolazione di oltre 1 milione di abitanti. Si estende sulla parte meridionale della penisola di Capo Verde, sull'oceano Atlantico. Dakar è sede dell'Università del Senegal, di numerosi istituti di ricerca e di importanti istituzioni internazionali come l'UNESCO. Dal 1990 è sede della Biennale di Arte Africana Contemporanea di Dakar ed ospita la residenza di numerosi artisti. In breve, è oggi la principale città per l'arte senegalese.
8: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
9: Scopo della missione:
8: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
10: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
11: Behind! Dietro le storie della musica.
12: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Avete ascoltato Sudamericando,
1: la mejor música solo para ti.
2: Sudamericando, ole, música latina, hola, en Radio Moto for Peace. Sudamericando.
0: Moto for Peace multimediale. Siamo presenti su Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, LinkedIn, siti internet e app.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi parla?
1: Senta, io cercavo Richard Shu.
0: Lei cercava Richard Shu?
1: Sì.
0: Anche lei cerca Richard Shu? Ma come si chiama lei, scusi?
1: Io mi chiamo Stefano.
0: Chiami dopo le due che è qui.
1: Ok, la ringrazio.
0: Prego.
2: Radio Moto Fortis. Contatti senza frontiere.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Ciao a tutti, sono Rossella Ferrari. Mi raccomando, richiedete la nostra Afrodite su questa meravigliosa radio, ragazzi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da parte mia e naturalmente di tutti i miei Casanova.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: 扯。
1: Quando John ci ha suonato Strawberry Fields Forever per la prima volta, solo con l'accompagnamento di una chitarra acustica, è stato magico. George Martin.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
4: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Una corsa contro il tempo e senza sosta, accompagnati da vedute che ti lasciano senza fiato e montagne da attraversare che salgono fino ai 4.000 metri. Compatti andiamo avanti. Visto il fondo stradale, i problemi ai mezzi cominciano ad arrivare e anche la stanchezza si fa sentire. Qui l'ossigeno è più rarefatto e tutto il corpo ne risente. La concentrazione è massima e siamo consapevoli che una semplice distrazione potrebbe essere fatale alla missione. L'ultima sosta per il rifornimento la facciamo ancora con la luce del giorno. In frontiera non è possibile fare riprese e così, per evitare qualsiasi forma di pericolo, decidiamo di imballare tutte le attrezzature video e fotografiche fino a Kashgar, dove arriviamo in piena notte.
5: Giunti in dogana con la Cina, abbiamo avuto non qualche problema perché eravamo preparati. Sapevamo che purtroppo non potevamo fare le foto e né riprese. Ci hanno trattenuto molto, purtroppo ci sono stati diversi checkpoint, sia di controlli di polizia che doganali. Ci hanno ovviamente controllato le moto, i documenti, i furgoni. Non è stato semplice. Poi comunque la tappa è stata stancante perché sono stati 600 km se non sbaglio, tra cui circa 300 di sterrato.
6: Paroli andati, tutte e due, quelli anteriori. E avevo davanti a me due moto e un camion, non mi hanno tolto la visibilità. Quando ho visto questo mega fossato ho detto o freno o accelero. Ho preferito accelerare, però la moto ne ha risentito.
5: Abbiamo preso addirittura l'acqua quando siamo saliti su in quota. È stata una tappa che ci ha messo a dura prova, per quanto mi riguarda sicuramente ho visto un po' tutti provati. Fantastica, stupenda. Ci rimarrà sicuramente scolpita nell'anima.
4: A Kashgar ci fermiamo un giorno per adempiere alle pratiche burocratiche prima di metterci in viaggio verso il tetto del mondo. Visite mediche, controllo dei mezzi e rilascio della patente e della targa cinese. Le tappe che dovremo affrontare saranno difficili non solo per tutte le incognite a cui ogni giorno dobbiamo far fronte e alle quali siamo ormai preparati, come problemi meccanici, fondo stradale e condizioni meteo, ma anche per la forma fisica. Sappiamo che sarà la parte più affascinante della missione, ma anche la più stancante e dura.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Italia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Per ne di più. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al

metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Diario di bordo del 2014.
20: Quaderno de bitácora 2014.
21: 2014 Logbook.
0: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Anche in questo paese, dopo 12 anni, qualcosa è cambiato in meglio. Superstrade e statali si alternano, tutte molto curate e pulite. Per raggiungere Minsk, percorriamo un rettilineo infinito che ricorda quello della Death Valley americana. Solo che qui non attraversiamo il deserto, ma boschi infiniti e campagne verdissime. Il sole tramonta lentamente dietro le nuvole che hanno continuato a versare acqua fino a pochi chilometri dalla capitale. Sono le 21 quando entriamo in città. Anche Minsk è cambiata. La città ci appare subito diversa. Raggiungiamo l'hotel dove passeremo la notte. 600 km percorsi e 12 ore di viaggio non hanno spento l'entusiasmo degli uomini del team di Moto for Peace. Anche questa tappa è passata e domani onoreremo i nostri impegni istituzionali e magari riusciremo a ritagliarci qualche ora per riposare. Nove del mattino. Divisa indossata, la nostra guida già pronta e pronto anche il pullman che ci porterà al centro della città, presso il Ministero degli Interni, dove incontreremo i vertici dell'Interpol. Il cielo è grigio, di quando in quando cade ancora la pioggia e fortunatamente, almeno per oggi, non dovremo usare le moto per muoverci. Al nostro arrivo ad accoglierci troviamo giornalisti, telecamere e fotografi. Restiamo sorpresi, forse perché ormai, dopo tante missioni intorno al mondo, ci sembra naturale affrontare percorsi di questo tipo. Ma a quanto pare questo è naturale e normale solo per noi. La nostra missione ha creato molto interesse presso i media e di questo non possiamo che essere fieri. Gli incontri con le delegazioni proseguono tutta la mattina tra interviste, scambi di doni, strette di mano con un'accoglienza a dir poco calorosa. Un evento in particolare ci sorprende ancora. Ci viene consegnata una lettera a firma del ministro dell'Interno, nella quale si congratula con l'associazione Moto for Peace, elogiandone la competenza, l'intraprendenza e il coraggio nel portare a termine missioni così importanti. Per Moto for Peace è un grande onore. Non è da tutti i giorni ricevere un riconoscimento simile. tenendo conto anche dell'importanza di questo paese nel contesto dell'ex Russia. L'incontro si conclude con il consueto scambio di presenti, una targa sulla quale è raffigurato il lungo percorso verso il Nepal.
6: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
8: Hai scelto di seguire le regole.
16: No!
8: Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: La classifica di Radio Moto for Peace
22: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
2: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
3: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
4: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
5: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
6: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
7: Amala con il cuore aperto, guidala con il cervello acceso.

0: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote, oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
1: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi, perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
0: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
1: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo e una cosa interessante è che la sospensione ti viene, prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
0: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
1: Mi viene in mente un aneddoto. Ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km, il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg, e sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
0: Moto News. Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

Andrew Gold nasce a Burbank, in California, il 2 agosto 51 da genitori famosi. Suo padre, infatti, Ernest Gold, è un affermato compositore di colonne sonore, fra cui quella di Exodus, mentre sua madre, Marnie Nixon, ha lavorato nel cinema doppiando per le parti cantate le voci di attrici come Natalie Wood e Audrey Hepburn in molti dei più famosi film musicali di Hollywood, fra cui West Side Story, My Fair Lady e Il Re ed Io. Andrew imparò quindi a suonare la chitarra e il piano verso i 15 anni e formò il suo primo gruppo, chiamato Bindle, che includeva anche Wendy Waldman. Il gruppo diede a Gold la possibilità di fare esperienza in studio e gli permise di fare anche conoscenze che si sarebbero rivelate importanti, in particolare con Edwards e con il produttore Chuck Plotkin. Dopo lo scioglimento dei Bindle, Gold lavorò come session man prima di unirsi insieme a Edwards a un gruppo chiamato Rangers. Quando Linda Ronstadt sentì i nastri del gruppo, invitò i due a lavorare con lei sia nei concerti che negli studi. Gold è così diventato il braccio destro della Ronstadt, dandole il contributo della sua versatilità strumentale e lavorando anche in molti degli arrangiamenti. Nel frattempo ha continuato il suo lavoro di session man, suonando nei primi due album di Wendy Waldman e nei dischi di Art Garfunkel, Carly Simon e Ludon Wainwright. Nel 1975 poi firmò con la Asylum, il suo primo album di debutto, prodotto da Plotkin e subito pubblicato lo stesso anno. Le canzoni in esso contenute, costituite principalmente da materiale pop abbastanza sofisticato, erano tutte sue composizioni e opera sua anche buona

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
5: alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente, e grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV.

Il cuore di un motociclista non si misura in pulsazioni, ma in numero di giri. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi voglio raccontarvi una storia irlandese. Una strada in mezzo al nulla, una maglietta dei Nirvana e l'istante esatto in cui Dave Grohl decise di tornare alla musica. È il 1994, il mondo della musica è sotto shock, Kurt Cobain non c'è più e Dave Grohl è distrutto. Silenzia la sua batteria, silenzia la sua vita, tenta la fuga dal caos mediatico. Quindi sale su un aereo e vola in Irlanda, destinazione Ring of Kerry, un luogo ai confini del mondo. Forse è lì per perdersi, o forse per ritrovarsi. Grohl guida un'auto da solo, lungo una strada stretta tra oceano e colline verdi, e vede a un certo punto un ragazzo sul ciglio della strada che fa l'autostop, e pensa, perché non dargli un passaggio, potrei veramente portarlo dove desidera. Si avvicina, e in quell'istante però tutto si ferma. Il ragazzo infatti indossa una maglietta, non una qualunque. Su quella maglietta c'è il volto di Kurt Cobain che lo guarda. Lui è in mezzo al nulla, nel silenzio dell'Irlanda, e capisce, forse non posso scappare da ciò che amo, non posso scappare dalla musica, devo tornare a casa e ricominciare. Da quel momento inizierà un viaggio che porterà ai Foo Fighters. Per 30 anni una domanda però è rimasta sospesa: chi era quell'autostoppista? Era stata una visione? Era stato un simbolo? Era un messaggio? O un mistero della strada irlandese? No. Quella visione aveva un nome e cognome. Infatti, nell'agosto del 2024, un utente irlandese scrive su X: il ragazzo dell'autostop era mio cugino Lochan Durney. Lochan racconta la scena dal suo punto di vista e dice: ero in vacanza sulla penisola di Beara, stavo andando a farci un bagno, ho visto una macchina, ho alzato il pollice per un passaggio e quando ho guardato dentro sono rimasto folgorato. Ma era lui, era il batterista dei Nirvana, era Dave Grohl. Io indossavo una maglietta nera dei Nirvana, proprio quella con Kurt Cobain con il mascara. Lui mi ha guardato scioccato ed è ripartito a razzo. Gli amici ovviamente non gli credono. Chi crederebbe a una cosa così strana? 30 anni dopo però il ragazzo vede un'intervista di Grohl dove racconta l'episodio.
2: I did a bunch of soul searching and I decided, okay, I'm gonna disappear, I'm gonna go to the most remote place on earth. I'm just gonna get away from everything and figure it out. So I went to the Ring of Kerry in Ireland, where I'd been before. It's so beautiful there.
1: E grida: ma per la miseria, ero io! Ritrova perfino una foto di quella vacanza con la maglietta con il volto di Kurt Cobain. Il cerchio a questo punto si chiude. La storia ritrova il suo protagonista. Vedete, a volte un passaggio non dato, un viaggio in Irlanda, uno sguardo tra due sconosciuti e nasce una delle band più importanti degli ultimi 30 anni, i Foo Fighters. A volte la storia della musica cambia così, non in uno studio, neanche su un palco, ma sul ciglio di una strada.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
1: Lasciamo Tripoli. Ce ne andiamo a Sirte. Prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire, eh?
0: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la seconda guerra punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato. E l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia. Il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Sulla scia del successo ottenuto da Do They Know It's Christmas del 1984 e We Are The World, per rispondere in qualche modo alle due iniziative, dimostrando che anche i metallari hanno un cuore, nel maggio del 1985 Ronnie James Dio, Jimmy Bryan e Vivian Campbell riuniscono nello stesso studio di registrazione una quarantina di artisti tra i più rappresentativi della scena musicale metal per un progetto analogo. Membri di Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, ma anche Blue Oyster Cult e Mötley Crüe si ritrovano uno fianco all'altro per registrare Stars, brano scritto proprio dal medesimo Dio. Pur senza usufruire dello stesso trattamento mediatico degli altri due brani pop, Stars riesce comunque a raccogliere diversi milioni di dollari in favore dei bambini africani.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Hsu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni. E un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso, guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile, un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte, perché qui i numeri fanno un salto triplo: dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore, un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade Number 4, the number one song in

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo, si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LD

0: paesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: bacio sotto la Tour Eiffel non me l'hai dato più, ed hai gettato il cuore nella Senna, ne hai fatto un tabù.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Alla spedizione partecipano 12 persone, tra cui Celestino, promotore del progetto, e come sempre Dino, fondatore dell'associazione e storico capo spedizione in tutte le missioni organizzate da Moto4Peace. È l'11 marzo quando percorriamo i nostri primi chilometri sul suolo africano per raggiungere Baku, dove facciamo conoscenza con i medici e gli insegnanti della missione Selva Cameron. È una grande festa. A loro consegniamo il prezioso carico umanitario.

Il viso, gli sguardi e le strette di mano di quegli uomini e quelle donne ci hanno ripagato di tutto il lavoro e di tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento. La felicità che si legge negli occhi di quei bambini regala emozioni impossibili da raccontare. Purtroppo, a testimonianza di questi momenti, non resta altro che la sola documentazione fotografica fortunosamente scampata al terribile incidente stradale che ci vedrà coinvolti da qui a pochi giorni.

Behind, dietro le storie della musica. Era più o meno a metà di giugno del 1980 quando Gianni Togni entrò in classifica con una canzone, Luna, ancora oggi il suo segno distintivo, e per qualche settimana contese il primo posto in classifica a Non so che darei di Alan Sorrenti e a Stella stai di Umberto Tozzi, per poi conquistarne ovviamente la vetta a fine agosto e mantenerla per 6 settimane. Lo ricordo bene, e ricordo bene anche la folla che rischiò di soffocarlo all'arrivo al Festival Bar di Verona. Un successo clamoroso per un quasi esordiente che aveva alle spalle un album poco fortunato per la hit, in una simile circostanza, al quale fece seguire un secondo LP dal titolo Di una lunghezza impossibile. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Quell'album, con le canzoni scritte da Gianni Togni e dal suo coautore per i testi Guido Morra, viene riproposto

posto il prossimo ottobre 2025 a 45 anni dall'uscita da Warner Music in una speciale edizione celebrativa. Sarà un cofanetto dal titolo abbreviato, ovviamente, e in quel momento Remix 2025, con tutti gli 8 brani dell'album originali, tra cui appunto Luna, sia in italiano che in spagnolo. Remixati e rimasterizzati dai nastri originali, incisi negli studi della CGD di Milano da San Baracchetti e masterizzati all'epoca da Marco Inzadi, i musicisti sono rimasti gli stessi: Roberto Puleo alla chitarra, Gigi Cappellotto al basso e Andy Surdi alla batteria. Gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestra erano invece di Maurizio Fabrizio, che nel disco suonò anche le tastiere.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Ciao, sono Alex D'Ariccione e qui nel Sabbione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.
1: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitácora 2004.
4: 2004 Logbook.
5: Il diario di bordo di Moto for Peace.
6: Ci siamo. Ecco la perla del deserto. Antica capitale carovaniera è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. È di gran lunga la città antica meglio conservata della Libia. Soprannominata la perla del deserto, non smette mai di affascinare i visitatori. Fondata 2000 anni fa, è la più bella oasi fortificata del deserto ed è circondata da dune a perdita d'occhio. Protetta da una muraglia bianca, la città antica è una successione di tipiche abitazioni poste su tre piani. Le case, insieme ad un labirinto di viuzze, conservano il fascino della città vecchia, immersa in un'oasi dove berberi, tuareg e arabi vivono ancora pacificamente. Il tempo è tiranno. Il ritardo accumulato nella traversata del deserto non ci lascia scelta. Le soste devono essere poche e brevi per permetterci di recuperare le ore perdute e di rispettare o quasi la roadmap. La visita a Ghadames si limita alla città vecchia e poi, consapevoli che per arrivare a Nalut ci aspettano circa 350 km di deserto sabbioso, ci rimettiamo subito in viaggio, lasciando dietro di noi la perla del deserto. Gli inconvenienti non mancano anche in questo tratto di strada, ma ormai sappiamo come affrontarli, vista l'esperienza accumulata in oltre 1300 km di sabbia, rocce e piste sterrate. Sembra quasi un miraggio l'asfalto della strada che ci porta verso le colline che ospitano Nalut. Arrivati in città, ci riuniamo. Facciamo un piccolo briefing in un locale del posto, dove possiamo mangiare qualcosa e riposarci. Rivediamo il percorso e decidiamo di affrontare la Tunisia attraversando il lago salato di Chott El Jerid. Per la notte ci fermeremo qui, ma prima che diventi buio, facciamo una visita alla città vecchia di Nalut.

0: Superare a destra è ammesso. Ecco perché.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
0: Il codice della strada richiede che in autostrada si utilizzi sempre la corsia più a destra, riservando le corsie di sinistra per i sorpassi. Tuttavia, molti automobilisti rimangono nelle corsie centrali o di sinistra anche quando la corsia a destra è libera. Questo comportamento è sanzionabile con una multa. Se si viaggia quindi nella corsia più a destra e si incontra un'auto più lenta in una corsia centrale, è possibile superarla mantenendo la propria corsia. Il sorpasso a destra invece, che comporta un cambio di corsia, è vietato ed è sanzionato. Superare a destra senza cambiare corsia è più sicuro e rende il traffico più fluido rispetto al sorpasso a sinistra.
2: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.
3: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Sono Dino Lepore e...
21: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
20: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
22: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
23: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
24: Behind! Dietro le storie della musica.
25: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
27: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
28: Enterprise, nella sua missione diretta
27: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
29: e di nuove civiltà,
30: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
31: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
32: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
33: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
34: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

Due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

È un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
4: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
3: Presenta Marco Veronese.
5: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Moto for Peace. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli. O 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!
3: Moto News con Marco Veronese su Radio Moto for Peace. For Peace.
6: This station is now the ultimate power in the universe.
7: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: 28 aprile 2018, alla ricerca del segnale perduto. Sembra il titolo di un film, ma in realtà riassume il problema dell'assenza di internet nel punto in cui questa notte il team di Moto4Peace ha fatto tappa, anche se sporadicamente qualcuno è riuscito comunque a contattarmi, seppur brevemente. Siamo a Marienthal, in Namibia, capoluogo della regione di Hardap, a circa 1000 metri sul livello del mare. Una cittadina che conta poco più di 12.000 abitanti, prevalentemente di lingua name, discendenti dai Khoi, i primi abitanti della Namibia. Marienthal è attraversata dalla grande strada di comunicazione B1 che il team ha percorso e che collega la capitale Windhoek, dalla quale dista 300 km, a Kitmanshop, nei pressi del grande lago Hardap Dam. Vicino alla città scorre il Fish River, un fiume stagionale che sovente ha causato disastrose alluvioni. Marienthal è una città dove praticamente non c'è nulla, a parte un distributore di benzina. Questa zona della Namibia è caratterizzata dalla quasi totale assenza di precipitazioni che ha portato il commercio di Marienthal a concentrarsi sempre di più sulla selvaggina e sempre di meno sull'agricoltura. La risorsa principale di Marienthal, infatti, è l'allevamento degli struzzi, la cui carne viene qui macellata ed esportata in tutto il mondo. La diga di Hardap, invece, è posizionata sul Fish River, come vi dicevo, a 22 km a nord-ovest di Marienthal, la più grande diga della Namibia. Quest'opera è stata adibita al luogo per sport acquatici e varie attività. Invece il deserto del Kalahari, nei pressi di Marienthal, inizia questo famoso deserto che si estende quasi completamente in Botswana ed una piccola parte in Namibia e Sudafrica. Qui è possibile cominciare a vedere le prime dune di questo deserto che, secondo la luce del sole, assumono un colore rossastro incredibile. Prima di lasciarci, però, un'assicurazione importante che testimonia una tappa raggiunta dal team di Moto4Peace, e ascoltiamo questa comunicazione che è avvenuta privatamente con me da parte di Dino, che vi faccio ascoltare.
4: Comunque, per adesso pare che va tutto ok, si cammina. Ieri la moto di Celestino ci ha avuto qualche problema, però tutto a posto, siamo riusciti a recuperare tutto il tempo perso, ciao.
3: Bene, questa è una bella notizia, importante, proprio perché il team di Moto4Peace ha recuperato praticamente tutto il tempo perduto ingiustamente a Cape Town. E con questa news si conclude anche questo appuntamento di Anonimi della Fede in missione per le missioni. Da Richard è tutto, alla prossima.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
1: We'll get through at least this year. We do need more money. We don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Chicago, fine anni 80. È notte e la città sembra respirare a tempo con il rumore dei neon e dell'asfalto bagnato. In un piccolo appartamento un ragazzo magro con lo sguardo inquieto e una chitarra sulle ginocchia sta cercando un suono che ancora non esiste. Si chiama Billy Corgan e dentro di lui convivono rabbia, malinconia e un bisogno disperato di bellezza.

Gli Smashing Pumpkins nascono così, come una band qualsiasi, ma con un cortocircuito emotivo. Alla chitarra distorta si uniscono sogni psichedelici, melodie fragili e testi che parlano di alienazione, amore, infanzia e dolore. Quando arrivano James Hea, Darcy Wrestley e Jimmy Chamberlain, il puzzle si chiude. È l'inizio di qualcosa di irripetibile. Nel 1993 esce Siamese Dream, un disco che sembra un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Today suona come una canzone felice, ma racconta il fondo del baratro.

Il 1995 e con lui Melancholy and Infinity Sadness. Un doppio album, un manifesto, un viaggio nell'anima, rabbia e dolcezza, rumore e silenzio. I Pumpkins non sono grunge, non sono metal, non sono pop, ma sono tutto questo insieme e proprio per questo sono impossibili da etichettare.

ma è successo a un prezzo. Eccessi, tensioni, perdite. La band si frantuma, cambia pelle, si perde ma si ritrova, come le loro canzoni che oscillano tra luce e ombra. Oggi gli Smashing Pumpkins sono ancora qui, diversi, maturi, forse più consapevoli, ma quella scintilla iniziale, quella malinconia infinita, non se n'è mai andata. Perché in fondo gli Smashing Pumpkins non sono solo una band, sono la colonna sonora di chi si è sentito fuori posto e di chi almeno una volta ha trovato rifugio nel rumore di una chitarra.

c'è più niente da fare, sommersi dal male, cadremo più giù. Nessuna buona notizia su questo giornale, ma che si può fare?

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Nel 2003 Moto4Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto4Peace.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. È nella tarda mattinata del 2 settembre, quando sotto un cielo color piombo lasciamo la città di Treviso e ci mettiamo in marcia verso il confine tra Italia e Austria. Il team di Moto for Peace è motivato e compatto, anche se qualche piccola preoccupazione arriva dalle nuove leve, che per la prima volta affrontano un viaggio in gruppo. Le condizioni climatiche non ci aiutano. Il fondo stradale è scivoloso e bisogna fare molta attenzione alla guida, anche se le strade che percorriamo non presentano particolari insidie.
1: Il tempo non ci assiste, però per come è andata la stagione poteva anche essere peggio. C'è una pioggia continua, ma non è una pioggia incalzante, insomma. Siamo partiti in ritardo questa mattina perché Marco ha avuto un problema alla sua motocicletta.
2: Niente, io sono qui in officina, c'è il meccanico che è già all'opera, sta dando un'occhiata a tutto quanto, però non ti so dire quando sono pronto.
3: Ma per adesso come sta andando questo controllo?
2: Per adesso sta andando bene, anche il meccanico mi dice che non dovrebbe avere grossi problemi. Sta rifacendo le connessioni che abbiamo fatto ieri così in velocità, perché sennò rischiavo magari di rimanere in strada perché le saldature non erano state fatte bene. Mi ha cambiato da un paio di fusibili, di relè.
3: Sì.
2: Per cui in teoria dovrei permettermi di partire con questa. Ecco.
3: Perfetto.
1: La tappa odierna è prevista a Vienna. Vienna sono 680 km, almeno così segnava il navigatore. Siamo a Tarvisio, sono le ore 14 e quindi l'arrivo sicuramente sarà non prima delle 20 o 21 questa sera. Preferiamo mantenere una velocità media bassa. Sta piovendo, l'asfalto è viscido e c'è qualcuno del gruppo che ancora non ha esperienza di viaggi in gruppo. Quindi preferiamo adottare tutte le massime cautele.
0: La temperatura scende fino a 9 gradi, il vento soffia incessante e dobbiamo fermarci diverse volte lungo la strada per rinforzare l'abbigliamento, sostituire i guanti e utilizzare le dovute coperture per proteggerci da freddo e pioggia.
1: Pioggia battente, fa freddissimo, non ci aspettavamo questo tempo. Adesso facciamo una piccola pausa e ci cambiamo perché praticamente sono circa 400 km d'acqua che prendiamo.
0: Con la tenacia che contraddistingue gli uomini di Moto for Peace, la tappa viene portata a termine malgrado acqua, vento e asfalto scivoloso.
4: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Jim Marshall and Son. Jim Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

Le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. È tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
6: Alta rotación. Tres golpes sin interrupción.
7: High rotation. Three hits without interruption.

0: Monsieur, votre parti?
1: Ah, mais donne ça au barin. Ah, il est badi.
2: Diario di bordo del 2001.
3: Quaderno de bitácora 2001.
4: 2001 logbook.
5: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
6: Il diario di bordo di Moto for Peace.
5: Raggiungere Pec, in Kosovo, per portare aiuti umanitari a circa 150 famiglie. Grazie a molte donazioni furono raccolti oltre 70 quintali di beni di prima necessità, caricati su due camion e scortati da quattro moto. 10 persone per una missione umanitaria in un paese che nel 2001 andava lentamente verso la normalizzazione, dopo che una risoluzione dell'ONU nel 1999 impose un governo provvisorio, dando inizio al disarmo dell'esercito di liberazione del Kosovo. Anche in questa spedizione le immagini furono realizzate in modo amatoriale, ma restano un importante documento a testimonianza di questo viaggio di solidarietà.
7: Nasce così l'idea di Peace for the People, che da lì a breve diventerà Moto for Peace, una onlus costituita da appartenenti alle forze di polizia italiane e successivamente europee. Gli uomini di Moto for Peace coniugano la grande passione per la moto a finalità umanitarie, realizzando raid motociclistici nei paesi più poveri e disagiati del mondo, sostenendo progetti rivolti al sociale e portando al mondo occidentale una testimonianza diretta di quanto sia ancora oggi più che mai necessario l'impegno dei paesi più ricchi e sviluppati per sconfiggere povertà ed analfabetismo nel mondo. Ma per realizzare tutto questo non basta salire in sella ad una moto e percorrere migliaia di chilometri, c'è bisogno di una continua sinergia. Nel 2002 parte da Roma il primo raid ufficiale. Abbiamo raggiunto la Cina attraversando parte dell'Europa e dell'ex Unione Sovietica fino a raggiungere il Qinghai, l'occhio del Tibet.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.

0: cazzo, ma che figata! Cioè, oh, ma spacca sta roba qua,
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece, Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi non è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri, prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.
2: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
4: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
5: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica ha fatto passi da gigante, eppure solo l'1,5% dell'energia totale adoperata in Europa viene dal sole. Le ragioni sono diverse: discontinuità di approvvigionamento, fattori meteorologici, difficoltà di stoccaggio dell'energia, pannelli solari costosi. Ecco perché i ricercatori del CSM a Neuchâtel in Svizzera stanno testando nuove tecnologie per diffondere l'energia solare. Gli esperti usano una minor quantità di metalli preziosi, riducendo così i costi, e adoperano nuove tecnologie per assorbire meglio la luce del sole. Sentiamo il direttore del centro fotovoltaico al CSM. Abbiamo qui due pannelli solari, uno di vecchia generazione e l'altro di nuova generazione. Può spiegarci la differenza?
2: Ci sono due differenze essenziali, una è visibile e l'altra è invisibile. La differenza visibile la notiamo con le tre bande di rame su questa cellula, consentono di estrarre la corrente, sono piene di filamenti d'argento. In quest'altro caso abbiamo 30 bande di rame, molto meno argento, tagliamo quindi del 5% i costi di produzione. E la prima differenza, la seconda è invisibile. Qui aggiungiamo uno strato nanometrico di un altro tipo di silicio che consente l'aumento della tensione del 15% e quindi un rendimento del 15% in più.
1: Ci sono degli altri vantaggi?
2: Quando mettiamo i pannelli di vecchia generazione al sole si riscaldano, ma il rendimento è basso rispetto a quest'altro tipo di pannelli, quindi si produce più elettricità.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

E adesso siediti. Scusa seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Salut, c'est Max et vous écoutez mon tout dernier single sur Moto for Peace Radio.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Ciao a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato al grande evento dell'anno, quindi la missione di Moto4Peace, denominata In Missione per le Missioni. Partenza, come sapete, il 19 aprile prossimo, ma le sorprese non finiscono mai. Di recente abbiamo ascoltato il capo spedizione e presidente della nostra ONLUS, Bernardo Lepore, che saluto e che ci racconterà altri risvolti, purtroppo non sempre positivi, che caratterizzano la grande macchina organizzatrice. Ma direi di iniziare prima con le cose positive. Ce ne sono, vero Dino?
3: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori. È andato a buon fine la realizzazione dei documenti doganali, che anche quelli hanno avuto un costo, e l'attrezzatura si è completata. Abbiamo ricevuto il materiale ultimo che aspettavamo da alcune aziende e niente, siamo carichi, siamo pronti.
2: Senti, ma c'è ancora qualcosa da fare?
3: A questo punto ci manca soltanto da stipulare l'assicurazione sanitaria e poi niente, fare i bagagli e partire.
2: Senti Dino, a proposito del grande lavoro speso per la realizzazione di questa missione, che mi dici?
3: Diciamo che c'è stato un grandissimo lavoro, ma la cosa particolare qual è che ci si prepara magari da 2 anni e poi, caro Richard, siamo costretti a fare le cose sempre negli ultimi giorni, e questo non l'ho mai capita, questa cosa veramente. Non so se è una cosa classica italiana, però ecco, chiedi una cosa con 2 anni d'anticipo e poi 2 anni dopo ti dicono: ma cos'è che mi avevi chiesto? Che cos'è che ti serviva? Ed è per questo motivo che ci ritroviamo a fare i conti sempre con il tempo. Comunque, un'altra cosa che mi premeva dirti è che questo viaggio, che è battezzato, come hai ben detto, In Missione per le Missioni, si potrebbe chiamare anche in un altro modo. Questo è il viaggio delle mancate promesse, caro Richard, delle mancate promesse. Tu non immagini quante promesse abbiamo ricevuto di sostegno a questa missione, che ricordo a sostegno dei missionari cattolici che svolgono un lavoro importantissimo in Africa meridionale, perché in questi giorni specialmente che noi parliamo, di cosa parliamo, qual è l'argomento più attuale? L'immigrazione, il sostegno, l'aiuto. Ebbene, avevamo tanti potenziali, come dire, sponsor, chiamiamoli così, io preferisco chiamarli sostenitori, come hanno ricevuto diciamo l'idea di quello che sarebbe stato poi il progetto, si sono tirati indietro. E questo purtroppo per noi è stata una botta veramente grande, perché tu parti con delle premesse e poi ti ritrovi praticamente da solo e risolvere tutto in brevissimo tempo.
2: Dino, poco fa mi accennavi di un grande lavoro delle nostre ambasciate all'estero e so che vorresti fare delle precisazioni al riguardo.
3: Una nota che ci tenevo molto, molto, molto a dirlo in questa brevissima intervista è la nostra diplomazia all'estero. La nostra diplomazia, quando dico diplomazia parlo di ambasciate e consolati, è veramente fatta di gente preparata e gente eccezionale. Veramente, secondo me, i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono un fiore all'occhiello del nostro paese.
2: Bene, con questa bella notizia concludiamo l'appuntamento speciale con Bernardo Lepore. Ciao Dino, in bocca al lupo per tutto.
3: Ok, caro Richard, un caro abbraccio e a risentirci a presto. Ciao ciao.

0: rock hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Minna Tomaselli, la radio senza frontiere, radio Sutton Diamond.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Avrei potuto essere un folk singer, ma il richiamo del rap è stato troppo forte. Beck.
3: La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.
4: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
20: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
21: Qual è il piano?
22: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook. Ben ritrovati, inizio di settimana cruciale ed importante perché tra oggi e domani giungerà al porto di Cape Town la nave container con i mezzi che dovranno essere prima sdoganati e poi preparati per l'inizio della missione. Intanto il gruppo si è concesso ieri domenica una gita al famoso Capo di Buona Speranza. Su Facebook in particolare abbiamo pubblicato diverse fotografie al riguardo, tutte fotografie bellissime. Ma continuiamo a conoscere ad uno i componenti di questo team. Molti viaggiano con Moto for Peace per la prima volta, come sta capitando a Walter Magnifico. Ciao carissimo, innanzitutto come stai?
2: Buonasera Richard, buonasera a tutti i radioascoltatori. Cosa devo dire? Fisicamente sto benissimo e credo di avere addosso la giusta tensione per affrontare questo lungo tour che ci aspetta.
1: Perfetto, senti, mi fai una breve tua presentazione affinché i nostri radioascoltatori possano avere un'idea di chi sei nella vita e di quello che fai normalmente?
2: Nella vita, diciamo, ho 52 anni, ho la grande passione per la moto chiaramente e per la bicicletta da corsa. Sono un sovrintendente della Polizia di Stato e in questa amministrazione ho lavorato prima al reparto a cavallo per 22 anni e attualmente presto servizio presso la Scuola Superiore di Polizia, chiaramente a Roma.
1: Benissimo, tu che sei nuovo, che cosa ti aspetti da questa missione e cosa ti preoccupa eventualmente?
2: Ma noi che nella vita chissà per quale dinamica siamo stati un po' più fortunati, ora abbiamo la possibilità, grazie a Moto for Peace, di rivolgere il nostro aiuto agli adulti, ma soprattutto ai bambini delle missioni che andremo ad attraversare. E credo e sono sicuro che dopo il nostro passaggio e con il nostro contributo godranno di una scuola e dei servizi sanitari migliori. Grosse paure non ne ho. Chiaramente un po' di tensione c'è, è la prima volta, tanti chilometri in gruppo, però quello che temo è solamente una cosa di cui sono certo che accadrà, è di portare con me un sorriso, gli occhi, uno sguardo, degli odori, è una parte della sofferenza di queste persone, però so anche che questo sarà il monito per continuare ad aiutare chi in questo mondo è stato un po' più sfortunato di me, di noi tutti, va bene?
1: Walter, hai già una tua collocazione all'interno del gruppo o al momento, come dire, te lo devono ancora comandare o lo devi scoprire, insomma?
2: Ma dobbiamo ancora partire, quindi i ruoli non sono ancora ben definiti, ma credo che conoscendomi posso essere molto molto utile in tutto ciò che concerne la parte logistica, meccanica.
1: E a questo punto una domanda illecita: con quale moto viaggi?
2: La moto che da anni mi accompagna senza nessuna esitazione in tutti i miei viaggi è un BMW 1200 GS Adventure del 2010.
1: Benissimo, benissimo Walter, buona permanenza nel continente africano in bocca al lupo. È tutto per questa edizione, alla prossima.
2: Saluto te Richard e tutti i nostri radioascoltatori e a tutti di seguirci sempre sulla nostra radio. Grazie a tutti, ciao.
1: Da Richard è tutto.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Ok, everybody listen up!
2: More music!
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
6: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale. L'artista statunitense si esibirà quindi domenica 15 febbraio 2026 all'Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per Lost Americana Tour, che prende il nome dall'album pubblicato lo scorso 8 agosto 2025. Proprio in occasione dell'uscita del disco si era parlato di un nuovo passaggio in Italia del cantante, perché il pre-order permetteva l'accesso alla prevendita per una futura data del tour europeo a Bologna. E però allora non era ancora specificata. Ecco quindi ora l'annuncio ufficiale: il 15 febbraio 2026 l'ultimo passaggio dell'artista nel nostro paese. L'ultima volta risale al 2022 in occasione del tour a supporto del precedente disco Mainstream Sell Out, che passò da Milano. Lost Americana è un progetto concettuale che racconta, come recita il trailer narrato dalla voce di Bob Dylan, un'esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Questo album è una lettera da amore a chi è alla ricerca di una risposta. I sognatori, i vagabondi, i ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e una missione per riconquistare l'essenza della libertà americana. Lost Americana è un lavoro quindi apprezzabile, in cui Machine Gun Kelly rifiuta di farsi incasellare in un solo genere. Ma la sensazione è che nel rifiuto delle etichette si sia perso anche un po' di fuoco creativo. Il viaggio è ricco di panorami, ma non tutti però lasciano il segno.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
3: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
4: They push us super hard.
5: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
4: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
5: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
4: And I was just like, well,
5: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
6: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
5: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
3: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
7: Cocktail Magazine.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
2: Solo

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Bene ritrovati, se nell'edizione di ieri vi dicevamo che eravamo infreddoliti più che mai, beh, con la tappa Ufa Troiska abbiamo varcato i Monti Urali e pertanto la temperatura si è abbassata sino ai 0 gradi ed addirittura è nevicato. Tutto questo ha reso ancora più complicato il viaggio, ma la tuta OJ è riuscita a proteggerci adeguatamente. Ma con il passare delle ore, sapete, il freddo sembra sempre aumentare e poi c'è l'umidità che rende le cose ancora più complicate. Così molti del team hanno preferito aggiungere anche l'antipioggia. Insomma, sempre meglio coprirsi che sentir freddo, ma con il freddo c'è una nota positiva. È difficile che si debba combattere il sonno. Qualcuno dei nostri ascoltatori si domanderà: perché? Si prova il sonno anche ad andare in moto? Sembra impossibile, ma qui non parliamo del viaggetto sotto casa o del weekend, ma di un viaggio lungo 14.000 km con tappe quotidiane di almeno 500 km, del fuso orario, siamo avanti di 4 ore, dell'andatura spesso lenta e costante. Se non ci credete, sentite un po' le voci dei nostri protagonisti, che diventano tutti dei canterini a quanto pare. Marco.
4: Ma io per combattere il sonno o mi metto a cantare, oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
5: resisti e basta.
4: Resisto e basta.
3: Jose.
6: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mano con il motore.
3: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
7: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
3: Andrea.
8: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
3: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la...
9: Non, moi je chante, je regarde les oiseaux et les forêts partout.
3: Celestino.
10: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto, grido.
3: Francesco.
11: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella dei Cucini di Campagna, che fa
12: anima mia, la stanza tua,
13: un po' Stonatello,
14: ti aspetterò, dovessi odiare queste mura.
3: Ma ascoltiamo il più esperto, Bernardo Lepore.
15: Allora, il modo per combattere il sonno, ci sono due trucchi. Il primo è non guardare mai un punto fisso all'orizzonte, ma girare sempre lo sguardo da destra a sinistra, ok? Non pensare sempre alla stessa cosa, ma cambiare sempre pensiero. Se ci si riesce, canticchiare. E poi c'è il problema, diciamo, quello che viene spesso quando si parte la mattina con una temperatura bassa che si stabilizza poi durante la giornata. Ecco, quando si comincia a stabilizzare la temperatura, che il corpo comincia a rilassarsi, quello è il momento pericoloso. Quindi, se uno non ce la fa, bisogna fermarsi. Ecco, io adopero per scongiurare i colpi di sonno queste piccole attenzioni.
16: Radio Motor for Peace. The radio